0: Γιάννης Γαζάνης, φροντιστήριο πρόσβαση.
1: E qualcosa succede. Chiudo io la finestra. Così non potrà entrare un pensiero qualunque che ti faccia del male o ti faccia scordare che è di te che ho bisogno. Ma è una notte d'amore. Non confondere un sogno con un vero sapore. Devi farmi del male. Devi prendermi tutto, il coraggio e il dolore.